abbandonano questa azienda di potenziale, cioè che lavorano, un po' di questo politico che è stato dato in avanti, e a diversa entra in questo campo, entra in un posto di trasformazione culturale, che è un impatto minimo, in un contesto di competenze, in un contesto di studi, di solidarietà, in un contesto di insegnamento, a nome di passare a noi giovani, per un'immaginazione a incontrare politica, politica, a incontrare le cose di viaggiare, di andare, di venire in un'esistenza, di venire in Italia, in Francia, in Germania, in Europa. Ma io anche credo che Thank you.